0: give you
1: no,
0: more.
1: Wait, where my own?
2: Blessing is going to snap to the last one.
3: How are you? I'm Francesco. What's your name?
4: Blessing.
3: Blessing. Nice to meet you. Così vediamo tutti e due.
4: Ok.
3: Questo mettetelo più verso di te, il ventaglio.
4: Sì, perché non c'è l'ospedale qua, o cammina.
5: Je m'appelle Angela Fozzo, j'ai 18 ans, je suis camerounaise. En Italie, j'ai 1 an et 4 mois.
4: Così?
3: Però guarda dentro, non guardare qua. She's dressed like a Sicilian lady because I propose to them to dress the local people in the African clothes.
5: Ouais, que je m'habille en vêtements italiens et les Italiens aussi se sont habillés comme des Africains. C'était vraiment très beau.
3: Ah, vedi, questi sono l'otturatore e il diaframma, io te l'avevo detto l'altro giorno alla prima lezione.
4: Metti qua, perché là...
3: Mettiamo a 16. La lumière c'est pas bon ici, eh?
6: La lumière!
3: At the end of the day, the camera is just a medium. The photo is just an excuse, a medium. But what is important is that they can build something together, they can feel more home, more comfortable here.
7: Eravamo 1.308 a Roccamena, pochissimi, senza giovani, tutta gente adulta, gente sposata, ma ci mancano i giovani. Roccamena era un paesino molto più abitato, eravamo circa 4.000 abitanti. Nel corso poi degli anni, con il lavoro, purtroppo con la mancanza di lavoro, abbiamo avuto un fenomeno di emigrazione. Emigrazione di tanti giovani, tra l'altro mancano intere fasce di generazione, interi anni di nascita che non troviamo più nemmeno un ragazzo a Roccamena. L'attività primaria di questo comune è l'agricoltura. Per noi i migranti sono una forza lavoro. Facciamo veramente fede su questi lavoratori, lavorano molto. Aiutano molto le aziende agricole, chi nella raccolta del pomodoro, chi nella raccolta a Roccamena dei meloni, dell'uva, e continueranno fino alla raccolta poi delle olive.
8: Like Roccamena, I saw other villages in the same situation that survive only thanks to the migration, because these shelters create a small economy inside the village, and not only in terms of numbers and economy, but also in terms of happiness, in terms of hope. Because when you see young people playing, smiling, singing, dancing in the street, I think that it's good for everybody, not only for them. So they are bringing new energies in these villages.
7: Abbiamo perso i nostri giovani e sono rimasti loro a darci una mano. Quindi si sono integrati loro e ci siamo integrati noi.

0: Oggi pomeriggio abbiamo celebrato la giornata mondiale del rifugiato. In realtà poi è stata una festa, diciamo, di comunità, perché per arrivare a questa serata abbiamo attivato, insomma, dei laboratori dove abbiamo messo assieme le nostre beneficiarie con le persone del territorio.
1: Lei è Elisabetta.
2: Angela. Parenti, le mure per dare i passaggi.
3: Bravo.
2: Oui, on se sent accepté.